luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche,

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.